0: lasciarlo in posto.
1: Oh, io che sto esercitando la radio,
0: temo che lasciarlo in posto.
1: Oh, io che sto esercitando la radio.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy